0: 3, 4, 5, 6. 6! En seksfingret handske! Milde himmel!
1: Spaghetti, salato, tomato, risotto, biscotto, potato.